0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio.

miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo bello anche nella giornata odierna grazie alla presenza dell'alta pressione, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata di ieri, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e Sardegna, comunque in generale senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in ulteriore leggera crescita in molte zone d'Italia, valori nel complesso nella norma o solo di poco al di sotto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
6: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su medioworld.it. Medioworld.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Noi siamo giovani.
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Buona giornata da Federica De Boni. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta, lo dice il presidente americano Trump, sottolineando che nemmeno l'ultima proposta in 14 punti inviata da Teheran, che valuterà a breve, sarà a suo avviso accettabile. La Repubblica Islamica replica: non consegneremo mai il Golfo all'America. Basi militari e dazi, il capo della Casa Bianca contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi. L'ordine è arrivato dal Pentagono, nel mirino anche Madrid e Roma. Sulle auto, dazi del 25%. Il segretario di Stato USA Rubio oggi sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la Premier Meloni. Secondo un rapporto ONU, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Potrebbero volerci 7 anni. L'addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, la sua scomparsa il 1° maggio all'età di 59 anni. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Dramma familiare in provincia di Brindisi, dove in poche ore un infarto ha stroncato prima un uomo di 50 anni, poi la sorella maggiore. Alla notizia delle due morti, la terza sorella si è sentita male e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo. Calcio, nella 35esima di Serie A, Como-Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter di Chivu contro il Parma alle 20:45 basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 con la Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente causa rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia; sulla grande raccordo anulare Casilina Appia code per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione di Appia; sulla 4 Torino Milano rallentamenti all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano; sulla A23 Palmanova Tarvisio code per un incidente risolto tra confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine, sulla statale bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato all'incrocio Nola A30 in direzione dell'incrocio Capua, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Salve!
7: Ah, lei ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Noi siamo giovani.
14: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Oggi guardiamo oltre le piccole delusioni, perché le opportunità non mancano se la mente si apre al presente. È importante non perdere l'ottimismo. Marte nel segno spinge all'azione mirata. Sul lavoro spunti innovativi portano a dei concreti successi. Toro, liberiamo energie inesplorate affrontando con fermezza ogni attaccamento superfluo. Il Sole e Mercurio congiunti ci illuminano la via da percorrere. Giove in Cancro ci facilita nelle nuove opportunità. Esprimiamo la nostra autenticità senza esitazioni. Gemelli, accogliamo con coraggio le verità che il cuore ci rivela. Venere bilancia l'umore, Marte ci dona slancio vitale. È il momento giusto per un'evoluzione. Saturno e Urano ci donano reali possibilità. Svolte inattese si manifestano, portando novità nella quotidianità. Cancro. Non sempre abbiamo chiaro ciò che vogliamo davvero, ma oggi alcune dinamiche portano alla luce contraddizioni che non possiamo più ignorare. Se sentiamo che una scelta si fa pressante, non decidiamo per paura di restare soli. Mercurio ci sprona a parlarne. Leone, il Sole e Mercurio in quadrato creano tensioni, ma non sempre è il momento giusto per alzare la voce. La Luna, Marte e Saturno aiutano a mantenere la rotta. Nei rapporti più stretti, oggi occorrono pazienza e fiducia, anche quando sentiamo di avere ragione in toto. Vergine, ci accorgiamo di quanto certi pensieri abbiano preso forma, ma servono misura e precisione affinché trovino la maniera ideale per poter essere esternati. Che poi le parole giuste forse già esistono, ma chi ci ascolta ha prima bisogno di sentirsi visto e considerato. Bilancia. Marte e Saturno si mettono di traverso. Bisogna escogitare metodi non convenzionali per aggirare gli ostacoli con l'appoggio di Venere, Urano e Plutone in trigono. Qualcosa ci sfugge, ma forse è bene non inseguire chiarimenti. Certe verità si lasciano scoprire pian piano. Scorpione. Forse alcune cose non scorrono più con la stessa fluidità. Giove in Cancro ci offre una via d'uscita, ma solo se siamo disposti al cambiamento. Una conversazione gira a vuoto. Attenti al funzionamento degli ingranaggi. Rischiamo di rimanerci incastrati. Sagittario. Abbiamo tenuto duro a lungo, eppure serve resistere ancora per poco. Marte e Saturno fanno il tifo per noi e ci danno una mano a non mollare, senza irrigidirci. Troppa tensione ci confonde. Reagiamo come se fossimo sotto attacco quando è solo un abbraccio affettuoso. Capricorno. Siamo lucidi, determinati, con i piedi ben piantati a terra. Le pressioni non mancano, ma dobbiamo solo cercare di rimanere solidi, senza chiuderci a riccio. Non è proprio necessario tenere tutto completamente in ordine. Basta esserci, anche nelle imperfezioni. Acquario, le energie ci spingono in avanti. Semaforo verde, possiamo procedere purché la direzione sia chiara e la testa lucida. Non forziamo più del dovuto. Possibilità di scambio profondo e gentile. Non abbiamo fretta, godiamoci queste relazioni armoniose. Finiamo con i pesci. Urano prova a farci lo sgambetto, tra possibili imprevisti e destabilizzazioni. Non permettiamogli di spazientirci, siamo capaci di equilibrio e senso pratico. Ogni cosa ha il suo posto e un posto per ogni cosa, ma ogni tanto va bene anche un po' di disordine. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
18: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
20: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
21: Deliveroo!
20: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato.
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Domani sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano, la valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la Premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti che prevede rispetto ai precedenti differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni e si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica, la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio nella 35esima di Serie A, senza reti Como Napoli. L'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre-Belluno code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia-Belluno in direzione di Venezia. Sulla grande raccordo anulare Casilina-Appia rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it. ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: Radio Subasio.
1: La senti la brezza? È il passo del

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

0: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express. Anche entro le 12.
3: Gold Espresso. Ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express. Il pallet espresso.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ogni giorno insieme con te, Radio Subasio.
0: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: E adesso un appuntamento da non perdere. Sabato 9 maggio dalle 10 alle 16 lo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma vi aspetta per un grande party di inaugurazione. Musica, giochi, degustazione di prodotti straordinari, gadget e tante sorprese. E sapete che ci sarò anch'io? Sì, sì, proprio così. Sabato 9 maggio ci vediamo tutti allo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma. Allo spazio Conad di Casalbertone è party time!
1: Radio Subasio.
2: 40 anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
3: L'infinito sai cos'è.
2: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva all'ordine del Pentagono: entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia. Sui dazi al 25% sulle auto europee, nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale: riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la Premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia: Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi, mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati: si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. È morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio: nella 35esima di Serie A, Como-Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20.45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis: oggi la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1: pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in generale stabile grazie alla presenza dell'alta pressione, ma con velature in transito che nel corso della giornata si faranno dense su Alpi, nord-ovest, a tratti anche in Sardegna. Fra pomeriggio e sera ulteriore aumento della nuvolosità all'estremo nord-ovest e sull'isola. Massime in aumento al nord-est, al centro-sud e in Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
13: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra sono due dei 14 punti della proposta dell'Iran presentata agli Stati Uniti. Il presidente Trump, scettico, la valuterò a breve, credo però sarà inaccettabile. Una nave cisterna di Teheran evade il blocco USA nello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati alla disgelo. È il Corriere della Sera ad anticiparlo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti, lo sconto durerà fino al 22 maggio, ma con differenze tra benzina e gasolio, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, mercoledì sarà interrogato in procura a Pavia per IPM. Il 38enne, nuovo indagato, era ossessionato da Chiara Poggi. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti 18enne su un forum di seduzione dal contenuto controverso. I suoi legali non c'entrano nulla con la vittima. Sport in lutto per la morte del campione paralimpico Alex Zanardi, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Calcio, 4 i match in programma oggi per la 35esima di Serie A, dalle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, dalle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Ai nerazzurri basta un punto per vincere lo scudetto dopo il pari di Como-Napoli. San Siro tutto esaurito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Subasio. Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
9: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
8: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
9: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
8: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Buona giornata da Federica De Boni. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Scure di Trump su NATO e Unione Europea. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. Entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino anche Spagna e Italia. Nessun passo indietro sui dazi al 25% sulle auto europee. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti, la misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. Missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mercoledì l'interrogatorio in procura. Sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli pareggiano 0-0 e per l'Inter contro il Parma stasera basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese. Tennis alle 17, la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti tra l'allacciamento A10 e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A11 Firenze-Pisa un veicolo fermo causa code tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa. Sulla A14 invece veicoli scortati per il fondo stradale di Sestri stato tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso in direzione di Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo in panne tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma. Infine sulla statale 268 del Vesuvio viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio Ottaviano verso l'incrocio San Giovanni a Teduccio, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
15: In vacanza porto tutto.
16: O solo lo stretto necessario,
15: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
16: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
15: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi, hey Estra, accendi luce e gas.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Nicola

0: Possiamo dire che fortunatamente Sanremo l'hai vinto, perché io so che tu sei una persona molto competitiva e hai sempre detto che anche anche nello sport odiavi arrivare secondo.
1: Sì, io diciamo che sono cresciuto con una mentalità un po' sportiva. Io con mio padre scherzo spesso, no? Come diceva Ayrton Senna nella Formula 1, arrivare secondi o arrivare ultimi è più o meno la stessa cosa. Io sono cresciuto con questa mentalità.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte e altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo ancora in generale stabile e abbastanza soleggiato, ma con velature in transito più estese e dense su Alpi, Nord-Ovest e Sardegna. Le schiarite più ampie insisteranno soprattutto sul settore adriatico e al sud, salvo la presenza di qualche annuvolamento a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia. Massime in aumento al nord-est, al centro-sud e in Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forrest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato.
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Domani sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra, lo propone l'Iran agli Stati Uniti. L'accordo in 14 punti. Trump scettico, lo valuterò, credo però sarà inaccettabile. Per i Pasdaran il presidente americano è ad un bivio. Il ministro Arracci all'omologo Tajani, da alcuni paesi europei approccio irresponsabile sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il caro carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi, la verde sfiora 1,9 euro al litro, il diesel 2,047, una stangata per i rientri del 1° maggio, sottolinea l'Unione Nazionale Consumatori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise, lo sconto durerà fino al 22 maggio. Andrea Sempio verso l'interrogatorio del 6 maggio in procura a Pavia, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti diciottenne, dal contenuto controverso, ossessionato da una ragazza. I suoi legali: non c'entra nulla con la vittima. Due fidanzati di 24 e 25 anni si schiantano in scooter, sono stati trovati senza vita in un fosso. L'incidente a Tribiano, nel Milanese. La coppia stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici quando il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Tennis a Madrid, il numero uno al mondo Sinner si gioca la finale contro Zverev e cerca un altro record, sarebbe il primo a vincere 5 Master 1000 consecutivi. L'azzurro ha battuto il tedesco 3 volte negli ultimi 2 mesi, saranno in campo alle 17. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, un veicolo fermo causa rallentamenti tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Sempre in 10 tra Varazze e l'allacciamento con l'A26 Genova Voltri Gravellona Toce, code per traffico in direzione di Genova. Sulla 1 Roma Napoli segnalata una perdita di carico tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara Bari materiali dispersi tra Andria Barletta e Canosa in direzione di Pescara. Sulla A12 Genova Rosignano code per un incidente tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Fuorigrotta e Vomero in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla A24 tratto urbano romano code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine lungo la statale 2 bis via Cassia Veientana, traffico rallentato all'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Deghi abbronzati sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In
10: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi e buona domenica. Per la nostra collection Bob Marley and the Wailers con Could You Be Loved, un invito a restare liberi e sempre fedeli a se stessi.

0: Beh, era fantastica questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Bob Marley, classe 80, Bob Marley and the Wailers per la precisione, Could You Be Loved, pezzo amatissimo in tutto il mondo, ballato e sentito davvero profondamente con tanta emozione. Per quanto riguarda voi, io vi rinnovo ancora una volta un invito importante, che è quello di partecipare da protagonisti alla nostra diretta con le vostre tre canzoni più amate in assoluto. C'è uno spazio proprio dedicato a questo, lo sapete, da noi a Radio Subasio c'è il 3 per te e quindi dovete riservare il vostro spazio, il vostro 3 per te, chiamandoci. 075 80 60 è la modalità più classica, la nostra linea diretta, ci chiamate e riservate appunto il vostro 3 per te, oppure semplicemente sfruttate la nostra app da scaricare sul vostro smartphone e con qualche clic fate tutte le vostre richieste. Adesso Orcomi insieme a Elodie, La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lei si chiama Katia e viene da Roma, è la protagonista del nostro 3 per te questa domenica pomeriggio qui a Radio Subasio. Siamo curiosi di sapere che cosa fa di solito durante la sua giornata e di scoprire qualcosa in più su di lei, quindi ora le facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate in assoluto, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Katia.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: ahimè 62, solo sulla carta.
3: Ah, andiamo bene con questo oggi, ma chi ce l'ha mannato?
0: Cosa fai nella vita?
2: Ho fatto la babysitter fino all'anno scorso e adesso nulla, mi riposo.
4: Penso che possiate andare a riposare anche voi. Arrivederci.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: La suoneria del tuo cellulare:
2: oddio, non me la ricordo. Ah sì, ta ta ta, ta ta ta.
5: Pronto?
0: Uno scioglilingua.
2: 33 trentini entrarono a Trento trotrotellando.
6: Il Trentino è nell'aria.
0: La tua canzone preferita?
2: Tutte quelle di Renato Zero, ma in particolare Marciapiedi.
0: Cantala.
2: Le parole però. Le. E allora. E mar. E. Vabbè, ok.
7: Grazie. Gran bella canzone.
0: Sei innamorato?
2: Sì, sono innamorata di mia figlia e del mio cane, più che altro.
0: Un vizio?
2: Un vizio? Ma ce n'avrò mille. Allora, io conto le mattonelle, per esempio, che ne so, quando sono in bagno, oppure quando stanno il bucato e le mollette devono essere rigorosamente dello stesso colore su ogni capo. E poi vabbè, potrei andare avanti chissà quanto, però mi fermo qua.
8: Ha una lunga storia di malattia mentale.
9: Da quando lo conosco?
0: Un pregio.
2: Sono molto buona, molto buona.
0: L'acquisto più folle?
2: Ho comprato una sedia a dondolo e per il giardino, però l'ho messa dentro casa. Beh, folle perché dentro casa è grande, quindi è grandissima.
10: Qualcun altro sente i brividi abadibidi?
0: Un comico che ti fa ridere?
2: Sicuramente Brignano.
0: Nel tuo frigorifero non manca mai?
2: Manca sempre qualcosa, però quello che non manca mai è il latte.
11: Devi prendere un latte da tigre.
12: Latte di tigre, due gocce. Cattivissimo. Attentissimo però, schifoso.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Saluto mia figlia, Laura. Un bacione grandissimo. La mia bellissima bambina, di appena 36 anni. E, vabbè, il mio compagno ci sta, perché sennò poi mi mette il muso. Fabrizio, ciao. E il mio cagnolino Marley.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Renato Zero, Marciapiedi, Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, Tiziano Ferro, La vita splendida.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Amati come vuoi.
1: Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Che bel terrazzo!
1: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
3: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: È Paola Iezzi adesso a Radio Subasio con Stessa Direzione. Parla di sintonia, connessione, quando due persone riescono a ritrovarsi sulla stessa linea emotiva, nonostante varie difficoltà.

Abbiamo fatto un salto indietro nel mood musicale degli anni 90, uno dei grandi successi dei The Connells, 74-75, che racconta con nostalgia il passare del tempo, i cambiamenti della vita tra ricordi e persone che alla fine non sono più le stesse. Una canzone delicata e sì, un po' malinconica. Da questa riflessione sul tempo che passa ci spostiamo verso un sentimento che invece prova a resistere nel corso del tempo, negli anni. Arriva Saldavinci con Per sempre sì, brano che, lo sapete, ha vinto il Festival di Sanremo ed è una ballata che parla di amore, un amore assoluto, un amore scelto ogni giorno con la voglia

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Erano i Negramaro a Radio Subasio con L'Immenso, un pezzo stupendo che racconta come le emozioni mentre le viviamo sembrano eterne, sembrano non finire mai e poi magari alla fine si spezza qualcosa e si vive di ricordi. Adesso Lady Gaga insieme a Deutsche, Runaway.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
2: Conflitto USA-Iran, Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti e afferma che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il presidente americano non esclude di riprendere gli attacchi. Il taglio dei soldati statunitensi in Germania sarà superiore alle 5.000 unità. Dopo il via libera del governo, il decreto con il taglio delle accise sui carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde, la Premier Meloni in missione in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, all'interrogatorio di Andrea Sempio, sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati, gli avvocati di Sempio si riferivano a un'altra ragazza, non alla vittima. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Il Papa, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ricorda i giornalisti morti nelle guerre. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Nello sport italiano e non solo, è stato simbolo di coraggio e determinazione. Ampio lo spazio alla notizia della scomparsa anche sui media internazionali. Inter a un solo punto dallo scudetto in Serie A, ai nerazzurri basterà un pareggio questa sera con il Parma, oggi nel Master di Madrid finale Sinner-Zverev. In Formula 1 dedicata a Zanardi, la pole di Antonelli a Miami, l'italiano partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 in Emilia coda per un veicolo in fiamme tra l'accio con la A22 e lo svincolo Reggio Emilia verso Milano. Una perdita di carico segnalata in Campania sulla 30 tra Sarno e Palma Campania verso Caserta. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Un incidente è invece segnalato sulla 1 tra l'accio con la 16 e Casoria in direzione Napoli. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
10: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
11: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
10: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
11: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
10: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
11: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
1: Una collection davvero suggestiva, Mediterraneo, di Mango, classe 1992, canzone che evoca atmosfere calde e profonde tra radici, emozioni e identità.

Viaggio intorno al sole. Era Tommaso Paradiso a Radio Subasio e adesso noi stiamo per fare un bel viaggio dentro il mondo della musica con tutte le sue sfumature emotive, con tutti i colori che può evocare, le emozioni, le sensazioni, le visioni se vogliamo, no? Perché ascoltare una canzone è anche immaginare qualcosa, un mondo che magari c'è solo nei nostri pensieri. Allora, io vi devo dire una cosa, voglio sapere quali sono le canzoni che voi scegliereste per tutta la prossima ora qui a Radio Subasio. Quindi avete un'ampia possibilità di spaziare fra le vostre preferenze, scegliete le vostre canzoni preferite e mandateci le vostre scelte musicali al 348 075 8060. Soprattutto partite dalla collection, partite da lì, partite da una Subasio collection perfetta per il jukebox. E aspettiamo adesso il vostro messaggio. Loredana Bertè, pazza!

Erano le vibrazioni a Radio Subasio con Raggio di Sole, un pezzo che mette tantissima energia positiva addosso. Adesso arriva Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dicono

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 €. Camicetta a 9,99 €. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi. Cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Bossa Nostra, Gaia, un brano sensuale e contemporaneo che mescola sonorità latine e pop, raccontando un legame intenso e anche magnetico, fatto di attrazione ma anche di libertà emotiva.

On Silent Wings, su ali silenziose, la voce splendida di Tina Turner insieme a Sting, brano uscito nel 96, racconta la voglia di libertà e di lasciarsi alle spalle il passato, affidandosi al vento del cambiamento con forza e tanta determinazione. Un brano davvero intenso e pieno di movimento. E da questa spinta verso la novità, verso il cambiamento, ci spostiamo verso un'emozione più intima e condivisa. Sta per arrivare Biagio Antonacci con You and Me, un brano che parla di relazione, di complicità in un rapporto e di quel legame fatto di due persone che si riconoscono davvero.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo.

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, era Daniele Silvestri, un pezzo davvero simpatico, no? Possiamo dire, c'è qualche tratto ironico, è davvero divertente, perché la musica è anche questo, no? Ci sono emozioni belle che vengono evocate, magari emozioni forti, ma emozioni che fanno anche un po' sorridere, no? Come in quest'ultimo pezzo. Per quanto riguarda la prossima ora, io vi ricordo ancora una volta che tocca a voi scegliere tutti i brani, perché lo sapete, alle 15 inizia il jukebox, quindi partite da adesso. 348 075 80 60 è il nostro numero, e via con le vostre scelte musicali, via con i messaggi, scritti o vocali vanno sempre bene. Ovviamente mettete il vostro nome e soprattutto il titolo della canzone da voi scelta. Adesso Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Diplomazia al lavoro per risolvere il conflitto Stati Uniti-Iran. Il Papa riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì. Teheran afferma intanto che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo stesso Iran. Decisivo, secondo Teheran, il cambio di posizione di Russia, Cina ed Europa rispetto al conflitto. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. La misura è stata annunciata dal Pentagono dopo le critiche avanzate a Trump dal cancelliere tedesco Merz. Il Papa, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, ha rivolto un appello rispetto a questo diritto spesso non applicato o sottovalutato. Il pontefice ha anche ricordato, in occasione della ricorrenza, i giornalisti morti nelle guerre. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi sul grande raccordo anulare di Roma. Un 35enne è morto travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un'altra vettura coinvolta in un incidente. Altre 3 persone ferite e trasportate in ospedale. Martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Antonelli dedica proprio a Zanardi la pole al Gran Premio a Miami, che parte alle 19, ora italiana. Calcio: Inter a un solo punto dallo scudetto, ai nerazzurri basterà un pareggio con il Parma, finita a reti inviolate Como Napoli. Milan in trasferta in questi minuti con il Sassuolo, Juventus alle 18 con il Verona, concluso sullo 0-0 invece l'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Suvasio. Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128, fai da te su estra.it.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

immaginario che mi lasci tu, come il pane, come il piacere, come il sapore del vino dentro al bicchiere. Ho preso a schiaffi la mia dignità, semplicemente per tornare qui da te.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto USA-Iran. I Pasdaran dicono che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Teheran ritiene anche decisivo il cambio di atteggiamento di Cina, Russia ed Europa rispetto al conflitto. Intanto una nave cisterna iraniana è sfuggita al blocco americano nello stretto di Hormuz. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio sotto la lente dei magistrati, i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. In Vaticano, ora dove giovedì il pontefice riceverà il segretario di Stato americano Rubio nel tentativo di appianare i contrasti dopo le polemiche tra Trump e il Papa. Leone per la giornata mondiale della libertà di stampa ricorda i giornalisti morti nei conflitti. Martedì 5 maggio, ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Ampio lo spazio dato alla notizia anche sui media internazionali. È stato un simbolo per molti, non soltanto nello sport. Per il calcio, infine, la capolista Inter attende il Parma nel posticipo delle 20:45. Ai neroazzurri basterà un pareggio per conquistare lo scudetto. Milan sotto di un gol in trasferta con il Sassuolo. Alle 18 si gioca il match tra Juventus e Verona, 0-0 invece nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 troviamo code per incidente tra Meine, allaccio di diramazione Gallarate Gattico verso Genova Voltri. C'è un veicolo fermo in Abruzzo sulla A25 tra Sulmona, Prato, La Peligna e Cocullo verso la Roma. Teramo, incidente segnalato tra Ponte Corvo e Ceprano sulla 1 verso Roma. Sulla A4 Venezia Trieste c'è invece traffico rallentato tra l'allaccio con la A28 e lo svincolo di San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla A4 code per incidente tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est verso il capoluogo lombardo. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
11: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi?

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti Donald Trump in difficoltà nei sondaggi a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Secondo il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% rilevato a febbraio. Dopo le polemiche con Trump, Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì 7 maggio. A Roma Rubio dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera, una mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1.000 euro l'anno a famiglia, sono i conti del

0: Coda con Sinitalia sugli effetti degli aumenti degli ultimi due mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato Teheran. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 anticipato alle 19 italiane di 3 ore rispetto al previsto sulla Florida, attesi forti temporali per il pomeriggio locale in pole. Kimi Antonelli che dedica il risultato alla memoria di Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-est, cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est, nuvolosità in aumento. La sera, possibili piogge sull'Emilia occidentale in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia, tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna, cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo sul nord-ovest e in Toscana, in leggero rialzo al sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: mai e vai.
1: Radio Subasio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato.
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Domani sera alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39 di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro, a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara, ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma, lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente, altri 3 i feriti. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus.

0: Juventus e Verona 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti sulla 1 tra Frosinone e Allaccio, diramazione Roma Sud verso nord, quindi in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo tra Ferentino Anagni Fiuggi in direzione Roma. Sulla 1 troviamo anche code a tratti in Emilia tra Allaccio con la 14, Bologna Panigale e lo svincolo Parma per chi procede verso Milano. Code a tratti sulla A12 Liguria tra Chiavari e Allaccio a 7 verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valleroia, con code all'altezza dell'incrocio Airole. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente,

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Yannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2-6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai neroazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito. Il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare.

0: sognare, resistere, accompagnarti ogni giorno. STIHL, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito stihl.it.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-est, cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est, nuvolosità in aumento. La sera, possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia, tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna, cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo sul nord-ovest e in Toscana, in leggero rialzo al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con unica flex assicura, hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più, hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas!
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Noi siamo giovani,
3: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: 40 anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump è possibile un nuovo attacco all'Iran. Il presidente boccia la proposta di Teheran in 14 punti. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano sulla fine della tregua. Intanto Trump precipita nei sondaggi. Il 62% degli americani lo boccia a 6 mesi dalle elezioni di midterm. In settimana missione lampo del segretario di Stato americano Rubio per ricucire con il Papa dopo le recenti polemiche Washington, Santa Sede, giovedì l'incontro in Vaticano. Dopo gli attacchi del presidente si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Cambiamo argomento: la difesa di Andrea Sempio, indagato a Pavia per il delitto di Garlasco, valuta di chiamare a testimonianza la ragazza di cui il 38enne si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. Mercoledì per Sempio l'interrogatorio a Pavia. Tennis, Sinner da leggenda, a Madrid travolge Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco e vince il quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno in passato. Adesso Roma e Parigi, dice Sinner alla fine del match col tedesco, fugando ogni dubbio sulla partecipazione ai prossimi internazionali d'Italia. E non si ferma in queste ore l'onda di emozione che ha accompagnato la notizia della scomparsa di Zanardi a 59 anni. Un pensiero al pilota, oggi dai 62.500 della Stramilano. Ad Alex, il pubblico dello stadio Dall'Ara dedica uno striscione nel giorno di Bologna-Cagliari. E proprio nel calcio basta un pari all'Inter questa sera con il Parma per il 21esimo scudetto, tutto esaurito a San Siro. Milan sconfitto 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la A3 ci sono code a tratti causate dal traffico intenso tra Torre Annunziata e Ercolano Portici verso Napoli. Incolonnamenti a tratti anche in Toscana sulla 1 per traffico intenso da Monte San Savino a Firenze Sud verso il capoluogo campano. Coda per traffico intenso anche nel Lazio. Siamo sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di Monte Porzio per chi proviene dalla Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale bis Cassia Veientana con un incidente e traffico rallentato all'altezza dell'incrocio statale 2 bis Castel dei Ceveri. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il

0: prato del giardino senza restare al verde?
1: Devi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Tutti in fondo abbiamo bisogno d'amore, lui ha

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Dai che è il momento di diventare protagonisti su Radio Subasio. Sì, proprio voi ascoltatori potete prendere possesso del mixer, della console di Radio Subasio e scegliere tre canzoni, le vostre preferite, che ascolteremo tutti una dietro l'altra senza sosta. Come fare per scegliere le vostre, come ha fatto nei giorni scorsi la persona che sta per ascoltare le proprie, è molto semplice, con tre modalità. La prima è una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60, l'altra è un salto all'interno dell'app di Radio Subasio e nello specifico nella sezione dedicata al 3 per te, l'altra ancora è un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 con il vostro nome e le tre canzoni scelte, così da poter diventare i prossimi protagonisti degli appuntamenti quotidiani del 3 per te appunto. Ma sentiamo chi è che ha scelto le sue. Chi sei?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Nadia.
2: Città:
3: Rimini.
4: Gaia, spensierata, su una delle più belle spiagge del litorale adriatico.
2: Età:
3: 37.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un'educatrice di sostegno.
5: Il docente di sostegno non deve essere percepito dal team docenti e dagli alunni come un docente passivo, bensì come un docente attivo che sa bene cosa deve fare. Un docente che si confronta costantemente con i docenti curriculari per decidere le strategie educative migliori da adottare.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Guardare la TV e ascoltare la musica.
6: Ma vai a passare sto tele?
2: Non sopporti le persone che?
3: Che sono arroganti.
7: Ma quanto sei ignorante, insensibile, arrogante.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Viaggiare nel tempo.
8: Pronti a partire per il futuro?
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Rilassarmi troppo a volte.
2: Il film più bello?
3: Ghost.
2: La tua canzone preferita?
3: C'è una regola c'è di Nick.
2: Cantala.
3: No dai, sono stonatissima.
9: Muovati!
3: C'è una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare.

0: facile, proprio voglio andare X Factor e stupire il pubblico. Questo sarà il mio obiettivo.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: La vita.
3: La vita giornalmente che si cammina è come un mare. Le onde quando sono di meno e quando sono di più. Quando si sta bene e quando si sta male.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Il mio fidanzato, i miei genitori e mio fratello.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Neck, Se una regola c'è. Ligabue, Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Mika, Relax.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: Radio Subasio, 3 per te.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: ringraziamento speciale per la scelta delle ultime tre canzoni che abbiamo sentito una via l'altra senza nessuna interruzione va a Nadia da Rimini. È stata lei infatti a scegliere le ultime tre canzoni con il 3 per te, che è quel momento che permette a tutti di poter diventare i selezionatori e i programmatori di Radio Subasio e scegliere le tre canzoni del proprio cuore. Nadia ha scelto Ligabue con Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, Neck con Se una regola c'è e poi ancora Mika con Relax, Take it easy. E come ha fatto Nadia, tutti voi potete diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti e potete scegliere le vostre canzoni del cuore semplicemente prenotandovi anche adesso con una chiamata che potete fare allo 075 80 60 oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio nella sezione del 3 per te, o ancora potete inviare un sms su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo, Deliveroo! Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: È stato qui a Radio Subasio non troppo tempo fa per un Music Club. Potete recuperare l'intervista su radiosubasio.it, non solo la sua ma di tutti i vostri artisti preferiti. Lo ascoltiamo subito con Maledetti Innamorati, title track del suo ultimo album.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

Radio Subasio, questa è la serata insieme a me, Gloria Gallo. Allora, a 70 anni c'è chi di solito pensa alla pensione e chi invece accende la console e i fornelli. Sì, perché vi porto a Tokyo, dove la notte ha un volto inaspettato, quello di una signora che si chiama Sumiko Iwamuro, spero di averlo letto bene. Lei è una nonnina, classe 1935, conosciuta meglio come DJ Sumirock. Pensate, ha iniziato a fare la DJ a 77 anni, avete capito bene, quando molti, diciamo, appendono tutto al chiodo. Ecco, lei ha iniziato una sorta di seconda vita. Di giorno gestisce da oltre 60 anni il ristorante di famiglia Takadano Baba e prepara i gyoza come una vera maestra, quindi i ravioli, quelli giapponesi per capirci. Di notte invece si trasforma e fa ballare tutti i giovani con musica techno e musica house, ed è pure molto forte, dicono. Beh, la sua storia ci racconta e ci ricorda una cosa semplice: che non è mai troppo tardi per scendere in pista.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive.

0: A proposito di prime uscite, io so che sei il preferito di una categoria di persone nello specifico, che sono le mamme delle tue fan. Anche qualcuna qui presente prima mi ha detto sì. Amore, diceva alla figlia, sì. Amore, però tu ti devi fidanzare con Nicolò, è il ragazzo perfetto.
1: Sì, cioè, ma devo dire,
0: cioè, raccontaci questa bene cosa. Questa cosa.
1: Sì, no, ma da poco abbiamo brevettato il mamma dating, praticamente.
0: Cioè?
1: Cioè, presente tipo le app di dating, le mamme lo fanno. No, mettiti con mia figlia, capito, quelle cose là. Il mamma dating, se vuole, signor mamma dating. Poi però mi deve dare i diritti, eh? Cioè, se crea il mamma dating, i diritti. Bene. Sì, sì, no, no, però.
0: Saresti molto... veramente il fidanzato perfetto?
1: No, ma proprio no. No, no. Ovviamente io metto tutto me stesso, magari in una relazione, quello sì, sicuramente, però adesso perfetto non mi definirei perfetto. Ecco, sono romanticone.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

Cesare Cremonini con un classicone tutto da cantare a squarciagola, sono certa l'abbiate fatto, era Marmellata 25 su Radio Subasio. Ci sono anche Cioffi e Noemi con la loro collaborazione che si intitola così, Farfalle nello stomaco.

0: davvero per la vostra compagnia. Anche oggi è arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me, Gloria Gallo, è tutto. Ciao! Radio Subasio.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato.
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Domani sera alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
2: But I'm not gonna make friends. I need a lover.

In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in

La gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi

0: Radio Subasio.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui e

0: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
1: Forrest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
2: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
2: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: dovunque sei. Mi manchi io.
1: A Radio Subasio sono le 2:01.